ain't get that. Boss. And diggy diggy diggy diggy dandy da. Bomba bomba bomba bomba.

nkusabo soko nonye uliriza burungi virali yara bade ku vivi aimini abade ku singo virali yara tuwa mutumie singo yoka uwa virali yara wa mkule mede muziru.